inamuku ha ikemo ikemo obu nebi no come to kasiro obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo